figli appena, ma se ricorda la vecchia madre che gli tirò uno scherzo da prendere.

davanti, andarsene piano. Si mordono il labbro inferiore, probabilmente